0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con l'ingresso di aria un po' più umida, quindi l'anticiclone si indebolisce leggermente, ma ancora farà caldo, anche se con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, con massime dunque che si assesteranno intorno ai 35-36 gradi sulle pianure. Da segnalare anche una maggiore variabilità con annuvolamenti sparsi, qualche acquazzone temporale che sarà possibile già al mattino in montagna, più probabile tra pomeriggio e sera, e poi entro la notte su sabato nuovi possibili fenomeni anche sulle aree pianeggianti, non si escludono anche locali fenomeni intensi. Anche nel weekend, pur in un contesto soleggiato e caldo, saranno possibili nuovi temporali sparsi, soprattutto sui rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Simmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visionaire di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visionaire, il nuovo standard della comunicazione audio. Visionaire. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica. Dal 18 al 26 settembre, Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com. Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
4: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
5: imperdibili occasioni.
4: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
5: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
4: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
6: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con l'ingresso di aria un po' più umida, quindi l'anticiclone si indebolisce leggermente, ma ancora farà caldo, anche se con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, con massime dunque che si assesteranno intorno ai 35-36 gradi sulle pianure. Da segnalare anche una maggiore variabilità con annuvolamenti sparsi, qualche acquazzone temporale che sarà possibile già al mattino in montagna, più probabile tra pomeriggio e sera, e poi entro la notte su sabato nuovi possibili fenomeni anche sulle aree pianeggianti, non si escludono anche locali fenomeni intensi. Anche nel weekend, pur in un contesto soleggiato e caldo, saranno possibili nuovi temporali sparsi, soprattutto sui rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Sveglia, sveglia, che sono le 7:04, sveglia ed è già tardi. Oh, già tardi no, insomma, sono le 7:04, dicevo, tardi. Allora, prendetevela comoda, scherzi a parte. Io scherzo, scherzo. A quest'ora della mattina a me piace scherzare. Gente allegra, il cielo aiuta, dopo tutto. Beh, innanzitutto bentrovati, sono Nino Carollo, state ascoltando Radio Easy Rock, ovviamente, di Alarm Rock Show, partito ora in questa fascia estiva. È la nuova fascia estiva. Ci si sente due ore, dalle 7 alle 9 tutte le mattine, poi a settembre torneremo ai nostri posti, si partirà molto presto, alle 6, ragazzi, insomma, alle 6 al Canto del Gallo saremo qui, presenti a darvi la sveglia. Insieme fino alle 9, dicevo, e insieme anche ai vostri messaggi che arriveranno e ci racconteranno i vostri messaggi, beh, sicuramente di qualche bella partenza. Qualcuno di voi è pronto a partire? Uno a caso? Eccomi, ci sono. Eh sì, vado in vacanza pure io, dai. Fatemi andare in vacanza almeno un paio di mesi, poi torno, Magari due mesi. Qualcuno di voi che ci sta ascoltando per caso farà un mese di vacanza? Beh, fatevi vivi al 388-893-6699. Voglio sapere chi fa la vacanza longa, longa, longa. Intanto diamo il benvenuto agli U2 che a settembre festeggeranno i 50 anni di attività e lo faranno alla grande perché innanzitutto ci regaleranno un nuovo album di inediti e poi inizierà un grande tour che li vedrà in giro nel mondo per i prossimi due anni. Non male, eh? Non male come festeggiamento. E allora la canzone che anticipa questo nuovo album di inediti è questa che da qualche giorno stiamo ascoltando. Street of Dreams.

0: Coraggio, è venerdì, è il 7 agosto, ragazzi, è tutto in discesa, immagino. Losing My Religion da Out of Time, il famoso album che lanciò definitivamente i REM anche qui in Europa, in cui c'era Losing My Religion, ma c'erano tante altre belle canzoni. Basti pensare a Shiny Happy People e tante altre ancora. Da riascoltare, è un disco da riascoltare questo. Che si fa? Dobbiamo fermarci? Sì, c'è un caffè da sorseggiare, vedo, e poi c'è anche la viabilità. Stay tuned.
1: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Performance Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: Decidi tu cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make-up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
8: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
8: E paghi in 10 rate a tasso zero.
9: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Venerdì 7 agosto, buongiorno e benvenuti. A causa di un veicolo in fiamme sulla A4 Brescia-Padova si registrano code di circa 6 km in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste si verificano già incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

C'è tanta allegria nell'aria questa mattina, eh? Sono le 7:22 minuti. Buongiorno da Nino Carollo, Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show e Peter Gabriel con Salisbury Hill. C'è tanta allegria perché, insomma, noto leggendo i vostri WhatsApp che molti di voi si stanno preparando per questa bella partenza, la partenza delle vacanze. Qualcuno scrive addirittura: ci si sente domani in autostrada, dall'autostrada. E allora, Gian, mi raccomando, massima prudenza e raccontaci dove andrai di bello, perché siamo davvero curiosi. Saluto anche Sabrina di Udine, anche lei pronta a partire. Non va molto lontano, leggo qui, perché raggiungerà la sua amata Lignano, dove c'è l'appartamentino tutto bello, pronto, fresco ad accoglierla. E allora buone vacanze a voi e raccontateci delle vostre mete, perché ci fa piacere, eh? Mandateci anche delle foto, così bello condividere. Intanto rock and roll, vi va? John Bon Jovi a quest'ora? Ma è sempre ben gradito John Bon Jovi, anche quando arrivano queste canzoni un po' più soavi, meno roar, meno aggressive. Midnight in

0: Le 7:30 con David Bowie, The White Duke, questa era Blue Jean.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano.
1: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
8: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
9: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
8: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Loro sono i Deep Purple, quelli che hanno detto fermarsi dall'andare in tour. Ma state scherzando? Noi ci divertiamo ancora come dei pazzi, non se ne parla proprio. Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

E pensare che all'epoca i Simple Minds non volevano assolutamente registrare Don't You Forget About Me nel 1985, la ritenevano troppo commerciale, poi li hanno convinti ed è la canzone con cui hanno conquistato anche le classifiche degli Stati Uniti, si sono fatti conoscere anche lì e sono arrivati direttamente al numero uno. Vabbè, insomma, storie del rock che a noi piacciono tantissimo qui a Radio Easy Rock, fanno parte proprio del nostro DNA raccontarvele quando ci sono. Come voglio raccontarvi che questa domenica, sì, questo 9 di agosto a Porto Santa Margherita, a Piazzale Portesini, Piazzale Portesine, che è di per sé già un bellissimo posto, ok, ci sarà una serata di rock out. Ebbene, il nostro programma, quello che va in onda nel weekend con Ellen Rock, diventa però formula, ci si diverte, si balla, si canta insieme, tantissima musica suonata al momento per farvi divertire. Ci saranno Luca Lazzari ed Ellen Rock, se siete da quelle parti o avete voglia, fate una bella serata con noi di Radio Easy Rock. Rock out. Johnny Marr, questa è Spin.

0: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
0: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
2: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.
4: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Fleetwood Mac Dreams. Io vi saluto, Easy Rocker, ci sentiamo nuovamente lunedì, sempre a mezzogiorno nel nostro The Spaghetti Accident, ma voi non mollate Radio Easy Rock, vi teniamo compagnia per tutta la giornata, tutto il weekend, la nostra musica, i racconti, i programmi, insomma non manca assolutamente nulla. Voi metteteci del vostro però, perché siamo in piena estate e bisogna anche un po' impegnarsi, c'è di tutto da fare in giro. You Too con Street of Dreams. Ciao da Domi Grande, buon weekend. And

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
2: Instabile nelle prossime ore sul Triveneto, con tempo in peggioramento a partire dai rilievi ma con precipitazioni che raggiungeranno gradualmente anche le pianure, qualche temporale localmente di forte intensità. Domani sarà una giornata variabile con delle nubi a tratti compatte al mattino, maggiori schiarite dal pomeriggio, ma con qualche temporale di calore ancora su Alpi e Prealpi. Temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. Domenica in prevalenza soleggiata, ma sempre con maggiore variabilità tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
5: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
8: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

Che cosa hanno fatto questi? Che cosa facevano questi? Gli Who Won't Get Fooled Again qui su Radio Easy Rock, e sono loro ad accompagnarci alla fine, al capolinea di questo venerdì 7 agosto 2026. Vedo all'orizzonte un bel weekend, portateci con voi. Abbiamo già tutto programmato per farvi compagnia, per portarvi in vacanza, per farvi stare a casa, per farvi andare in piscina, insomma. Noi ci siamo. Se volete, ci risentiamo domenica sera, per quanto riguarda me, Claudia Valentini, a partire dalle 21 con una nuova puntata di Crosstown Traffic Chaos. Ma per il momento vi lascio invece con loro, Dirty Honey, When I'm Gone.

0: Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni e chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni, ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Cauto ottimismo per le borse europee, Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scende a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.
3: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofì Inglese di Trevi Meteo.
4: Instabile nelle prossime ore sul Triveneto, con tempo in peggioramento a partire dai rilievi ma con precipitazioni che raggiungeranno gradualmente anche le pianure, qualche temporale localmente di forte intensità. Domani sarà una giornata variabile con delle nubi a tratti compatte al mattino, maggiori schiarite dal pomeriggio, ma con qualche temporale di calore ancora su Alpi e Prealpi. Temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. Domenica in prevalenza soleggiata, ma sempre con maggiore variabilità tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
1: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
2: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
1: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Decidi tu cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano.
6: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
7: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
8: Non ci arrivo.
7: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
8: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
9: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
10: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
9: E paghi in 10 rate a tasso zero.
11: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre, code per incidente verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Traffico rallentato nella stessa direzione tra la rotatoria Miranese e Castellana. Sulla A4 si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code in diminuzione per incidente risolto tra Padova Ovest e Padova Est nella stessa direzione. Proseguendo verso Trieste, code sono segnalate tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre sulla A4 in direzione Trieste, traffico intenso, code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 e nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Dalle 14 di oggi e fino alle 22 di domani, sabato 8 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: d'estate. Fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
4: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo